0: Dinkan, Dinkan Deb émission bu am fi ci radio Benno FM 106.0 Altine bu jot 17h japp 18h30 Dinkan ngeen di ci and ak Serigne Moussa Mbaye Touba Mbossobe Dinkan di denk ndaw ñi ni ñu wara doxé ci société bi ba mu rafet lool Dinkan ci sunu ngor naka lañu ko wara samé ak lu mu metti metti Dinkan dina la denk ba tay sunu ay doxalin ni ñu ko wara rafetalé ba jariñu ci jariñe ci Dinkan jamono ak ni muy doxé leg leg mu neex leg leg mu nakari lu ci ñew ni ko wara géré ci jom ak ngor ba man ca genn Dinkan li lèr ba lèr bo bëggé tégué rek ci yoon wu lèr yoon wu jup deglu ma seen émission bi di Dinkan ci radio Benno FM 106.0 altine bu jot 17h japp 18h30 ak Serigne Moussa Mbaye batay man ngeen and ak mom ci waxtaan wi bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 Dinkan émission le bo am solo de batax sa su nek duma tay di len wax ne way way bu len ko wute ben yoon
1: papa ne ala sahabati sanati kulli la nuru nara di sama wa
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi ñi leen di nuyu neub islam bi di ñaan yalla mu boole ñu defal jamm def ko ci aduna yeb fu aw ay di tak yalla nako yalla fay guerre ba digënté amerika
1: benno fm 106.0